0: Questi uomini sbriciolano montagne, questi uomini nascono valli.
1: E tutti i primogeniti perirai là.
0: Immolando le generazioni.

Queste donne sono fasci di verghe, pietre di spighe calde e turgide, su cui pietre di lava nera. Questi uomini

mordendo il cuore della bestia a casa. A migliaia con la bocca aperta.

E adesso, accompagnato dal Polaio Filarmonico Provinciale, lo vamos a interpretare il compleanno. Allora, andiamo, 1, 2, 1, 2, 3, 4.